Happy Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy Bivori. Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmi.

batti pre, ai de Bosche Daina Bosche Daina Bosche le batti pre, ai de Bosche Daina Bosche Daina Bosche le batti pre, ai de Bosche Daina Bosche Daina Bosche le batti pre, ai de Bosche Daina Bosche Daina Bosche le batti pre, ai de Bosche Daina Bosche Daina Bosche le batti pre.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco, a ono Gardelia.

I speak slowly. You understand me. You don't understand me. This is a gramophone. The gramophone is on the table. This is a record. This is a record. You are hearing my voice. You are hearing my voice. You are hearing my voice. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. This is a record. Fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ultima fece, un'ult

Japonci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.